peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore. E strappo un foglio al cielo e la matita è il mio pensiero. Comincerò dagli occhi, prenderò due stelle a nord.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola.

io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che...

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

lago sembra il cielo. Quel posto io lo conosco. Voglio vivere 100 anni ancora e ci riuscirò. E da grande voglio un mappa al mondo e lo viaggerò. E una gerla sulle spalle nude dentro ci sarà.

Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Buonanotte ragazzi. Però che bella giornata.
2: Vabbè, andrà meglio domani.
1: Buonanotte ragazzi. Buonanotte.

di sosta, mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera è pronto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

0: Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: Radio Dora.

0: Sono le 8 e 39 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il Mete, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, nello specifico su Alpi settentrionali, pedemontane, Alpi occidentali, pianure occidentali e pianure orientali, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Dalle aule dei tribunali texani a quelle della Corte d'Appello di Torino, Lee Gilley compare in aula, sono innocente. L'informatico texano rischia la pena di morte per l'omicidio della moglie incinta, scappato dagli USA e ora in carcere a Torino. Oggi l'udienza in Corte d'Appello. E andiamo ad Asti, violenze sull'ex compagna invalida, arrestato un 44enne, l'uomo è accusato di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale, le minacce anche dopo l'intervento della polizia. Nasce a Torino l'osservatorio sui danni d'abuso di tecnologie, svilupperà linee guida per scuole, imprese, pubbliche amministrazioni, programmi di educazione digitale e campagne di comunicazione. La piattaforma, realizzata da una cordata di istituzioni, sarà dedicata all'impatto delle tecnologie digitali sul capitale umano e sulle capacità cognitive. Il Piemonte si candida per una delle 4 gigafactory europee. Il ministro delle imprese interviene a Futuro Direzione Nord a Milano. Candidatura avanzata da Leonardo Eni Fondazione, AI4i e altri partner. Cuneo si candiderà a ospitare la manifestazione degli alpini nel 2030, l'ultima volta nel 2007 in occasione dell'80esima edizione, alla quale presero parte circa 400.000 persone tra penne nere, familiari e simpatizzanti da tutta Italia. Al dossier di candidatura lavorano le 4 sezioni ANA di Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Ceva, con l'obiettivo di passare il vaglio del primo raggruppamento. È tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez.
0: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
2: Il Bar Statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
0: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
2: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
0: E se ti serve fermarti?
2: Nella stessa struttura. C'è anche il B&B con 11 camere.
0: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a 2 passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
2: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
0: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
3: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
4: Robottino.
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti.

Ritorniamo insieme, restiamo insieme fino alle 10 con la sveglia che suona qui in diretta su Radio Dara con Chiara Microfoni, e vi ricordo anche i nostri contatti per richiederci le vostre canzoni o per dedicarle a qualcuno. Scriveteci al 351 851 6633 o chiamateci allo 0122 640 446.

Segnatevi la data 3 agosto, perché da quella data la versione cartacea della carta d'identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul retro. Da quel momento, infatti, l'unica versione valida sarà la CIE, carta d'identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e quindi sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo il rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale", insieme al Ministero dell'Interno in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Lo spot Radio TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è molto importante: l'imbarco su un aereo di linea, un'operazione allo sportello di una banca, fino all'identificazione della maggiore età per l'accesso a un evento in discoteca. Situazioni concrete, tra le tante che ci sono nella vita quotidiana, che mettono al centro un messaggio semplice e inequivocabile: se non è elettronica non ha nessun valore. Si tratta, sottolinea il Dipartimento, di una transizione che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione del paese, ma anche nel rafforzamento degli standard di sicurezza e di innovazione dei documenti d'identità. Quindi segnatevelo, dal 3 agosto solo più CIE, carta d'identità elettronica.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Muro contro muro USA Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate.
1: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo risponoto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto mentre il negoziato resta bloccato.
2: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità. Siamo tranquilli, ha detto.
1: Dalle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini, accusati di sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
2: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
1: Il tennis: Flavio Cobolli eliminato dagli internazionali d'Italia. Ieri il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agustín Tirante in 2-7 col punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 capitolino. Sinner invece vola agli ottavi degli internazionali dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
9: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
8: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
9: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
10: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

Torniamo a noi. La Regione Piemonte ha pubblicato il nuovo calendario scolastico 2026-2027 che definisce in modo ufficiale l'organizzazione delle lezioni e delle sospensioni didattiche per tutte le scuole del territorio. L'anno scolastico avrà inizio lunedì 14 settembre e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Per le scuole dell'infanzia la chiusura è prevista il 30 giugno. La durata complessiva è stimata a circa 206 giorni di lezione per le scuole con attività da lunedì a sabato, circa 173 giorni di lezione per gli istituti con la settimana corta. Le pause dalle lezioni tra ponti e festività: la prima al ponte dell'Immacolata 7-8 dicembre, segue la pausa natalizia dal 23 dicembre al 6 gennaio, carnevale cade dal 6 al 10 febbraio, le vacanze di Pasqua sono previste dal 25 al 30 marzo, la festa dei lavoratori il 1 maggio cade di sabato, pausa per la giornata di mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica. È prevista anche la possibilità di un'altra pausa in caso di coincidenza con la festa del Santo Patrono. Le scuole dell'infanzia potranno inoltre, in base all'organizzazione interna, anticipare l'avvio delle attività didattiche e il calendario è stato approvato dalla Giunta regionale. L'avvio delle lezioni a inizio settimana favorisce una ripartenza ordinata, riduce le frammentazioni nei primi giorni di scuola. Particolare rilievo è stato dato anche alle vacanze di carnevale, che sono considerate importanti sia per la vita familiare sia per il settore turistico, soprattutto nelle aree montane.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Assito e Venaria in direzione Aosta e tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0 fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
6: Totac, divani!
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Ed era il 1977 quando l'album che contiene questa canzone degli Eagles, che è stato pubblicato nel dicembre precedente, ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute, mentre invece era il 1907, sempre il 12 di maggio, quando nella chiesa Andrews di Garfton in West Virginia si tiene una cerimonia commemorativa organizzata da Anna Jervis in onore della madre scomparsa 2 anni prima e di tutte le altre madri della chiesa. È la prima celebrazione al mondo di quella che poi diventerà la conosciuta festa della mamma. Un saluto adesso a Laura che ci richiede Safe.

0: Domenica.
1: Sono le 9:35.
2: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una depressione sul mare del nord ha convogliato correnti umide e un fronte nuvoloso al nord-ovest, il cui allontanamento è stato seguito da venti settentrionali più freddi che, dopo la formazione di locali nuclei temporaleschi, hanno portato ampie schiarite. Nuovi impulsi perturbati e instabili giungeranno però in seguito, quando il sistema depressionario sul mar del nord indirizzerà masse d'aria fredda e umida verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato, ma fino al mattino nubi estese su alte valli torinesi, del Sesia, Ossola e sull'interno della Valle d'Aosta. In serata, densamente in aumento sul Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta, a partire dalle zone montane. Nella notte, piovaschi sulle alte valli torinesi, del Sesia, Ossola e piogge più estese sull'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane, con neve da 1500-1800 metri. Temperature minime in lieve calo sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi. Per la giornata di domani, cielo da irregolarmente nuvoloso o nuvoloso e solo in parte un po' di sole a schiarite in giornata, con cielo poco parzialmente nuvoloso. Restano addensamenti sulle zone montane, schiarite più ampie in serata, precipitazioni nel pomeriggio con locali rovesci sull'interno delle valli cuneesi, quota neve sui 2200 metri. Temperature minime in lieve calo sui 5-9 gradi, massime in calo sui 12-16 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino poco parzialmente nuvoloso con nubi in aumento su Valle d'Aosta e Nord Piemonte. In giornata, variabilità in accentuazione con addensamenti cumuliformi in estensione. Precipitazioni in mattinata con tendenza a locali rovesci sul Verbano. In giornata, rovesci e temporali soprattutto su pianure, colline, basse valli piemontesi a carattere sparso su Cuneese e Torinese, Astigiano e Alessandrino e più estesi su Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Anche intensi e con grandine. Nevicate sui settori alpini di confine, specie sulle alte valli occidentali valdostane dai 1500 metri. Temperature minime in calo sui 3-7 gradi, massime stazionarie sui 12-16 gradi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con OPLA. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
5: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

E a proposito di Lionel Richie, dovete sapere che nel 1985 viene insignito ad honorem del titolo di dottore in musica dall'istituto Tuskegee dell'Alabama. Infatti dall'inizio degli anni 80 ha piazzato 14 canzoni in vetta alle classifiche di vendita. Altra curiosità che vi racconto per quanto riguarda oggi è che riguarda i Lego. In realtà avete presente quella scritta che c'è sulle confezioni dei giochi che dice 4,99 anni? Ecco, per decenni abbiamo vissuto questa ansia silenziosa di cosa sarebbe successo una volta spenta la centesima candelina, se mai ci fossimo arrivati ovviamente. Saremmo stati espulsi dal paradiso dei mattoncini? Ebbene, adesso c'è una soluzione, perché Sir David Attenborough, leggendario divulgatore, un po' come per noi il grandissimo Piero Angela in Italia, l'uomo che ha spiegato la natura a tre generazioni, ha appena infranto questo soffitto di cristallo del divertimento, compiendo 100 anni negli scorsi giorni, più precisamente l'8 maggio. David è diventato ufficialmente troppo grande per gli standard Lego, non può più giocarci, ma il brand non è rimasto a guardare. Con un colpo di classe mondiale ha aggiornato il range di età sui set classic in 400 più, perché come dicono loro non c'è limite di età per chi non smette mai di giocare. Ma perché questa notizia ci riguarda così da vicino? Perché Sir David non è solo quello dei documentari con la voce calma, è l'uomo che, partendo dalla BBC negli anni 50, ha trasformato la difesa del pianeta in una missione pop. Ci ha insegnato che la curiosità non ha data di scadenza. Se a 100 anni lui è ancora pronto a esplorare, noi non abbiamo scuse per sentirci arrivati o, peggio, indifferenti a quello che succede al clima. Sir David ci insegna che si può essere dei goth anche a tre cifre, mantenendo lo spirito di un ragazzino che guarda una formica ancora con grande meraviglia. E poi, a che età pensate di smettere di sentirvi dei ragazzini? Siete ancora nel team Lego oppure vi sentite già un po' fuori target? Comunque tranquilli, perché anche alla soglia dei 100 e 100 più si potrà ancora giocare coi mattoncini.

0: Ciao Sonia.
1: Eccoci. Ciao Chiara, buongiorno family, come va?
0: Buongiorno a te, tutto ok. Oggi tutto sei venuta con una vela sulla mano.
1: Esatto.
0: Mamma, c'è un vento che ti porta via.
1: È ancora poco, dicono.
0: Vabbè, speriamo che si calmi un attimino. È vero che ci ha portato un bel sole, però così, un po' esagerato, vabbè. Dai, ti lascio il collage, sei pronta?
1: Certo, sempre.
0: E allora a domani con la sveglia. Buon martedì a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Napoli manca il primo jolly per la qualificazione in Champions, perdendo 3-2 al Maradona contro il Bologna. Il Monday night della 36esima giornata di Serie A gira dunque a favore della squadra italiana, che passa grazie al gol decisivo di Rowe nel finale di gara. Dopo il match, con grande lucidità, Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli, che dunque rimanda al discorso qualificazione alla Champions.
2: Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo.
1: Si giocherà alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo aveva anticipato la D della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e nelle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. La contemporaneità di partite e di squadre con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato, sottolinea De Siervo, che ritiene non percorribile invece la soluzione di rinviare tutto a lunedì per evitare un eccessivo affollamento nell'area del Foro Italico, dove nel pomeriggio di domenica è prevista la finale degli internazionali di tennis. Finale alla quale potrebbe prendere parte Jannik Sinner, che dopo aver battuto Popirin al terzo turno si prepara ad affrontare Andrea Pellegrino in un derby tutto azzurro. Sentiamo allora le parole del numero uno al mondo.
3: Sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
1: Ciclismo, la giornata di riposo è già stata archiviata e adesso il Giro d'Italia arriva in Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Al via dunque la quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri. Non si prevede una tappa per velocisti puri, viste le presenze di alcune importanti salite. Le ipotesi più accreditate potrebbero essere quelle di una fuga da lontano, dell'attacco di un corridore da classiche o la volata di un gruppo ristretto. Il basket NBA: nella notte si sono disputati i due match del secondo turno dei playoff. A est, i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia al titolo NBA. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: divani a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed è così che è iniziato il collage. Pretty Woman, per mettere qualcosa di diverso. Ho voglia di cambiare un po'. E allora buongiorno family, siamo arrivati al 12 di maggio, siamo a martedì, quindi ancora nella prima metà di questa settimana, però abbiamo iniziato super bene. Tra le altre cose, questo bel venticello ci ha portato anche un gran bel sole, sento già l'entusiasmo da parte vostra, dei vostri messaggi. Bene, e allora continuiamo con grande entusiasmo a mettere musica, la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, che puoi scegliere anche tu, quindi chiamalo 0122 64 0446, il numero fisso, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Quindi invia il tuo messaggio di testo, la tua nota vocale, proprio per richiedere la canzone che vuoi far ascoltare alla persona che ami o meno, alla family, o che vuoi ascoltare tu. Insomma, facciamo suonare questa radio, facciamo suonare il Piemonte, l'Italia, il mondo intero. Continuiamo con Lovely Day.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 135 viene chiusa per lavori ad Albarasca fino alle 18 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors, ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
16: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV.
17: Smartphone. Smart speaker.
14: Smart TV.
17: Tablet.
14: Computer.
17: Al bar, in auto, in bici.
14: In negozio.
17: In palestra.
14: A casa, in ufficio.
17: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo.
20: La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
22: Allora, la scorsa settimana è stata inaugurata a Rivalta è stato inaugurato un ponte a Rivalta, molto carino, molto particolare, un ponte arcobaleno tutto dedicato agli animali che non ci sono più, una passerella proprio multicolore che richiama una vecchia leggenda poi divenuta proprio popolare con l'avvento anche insomma del web e quant'altro, ovvero il ponte dell'arcobaleno. E quindi così Rivalta ha voluto poi dedicare uno spazio nel Parco del Sangone agli animali domestici che non ci sono più ma che vivono poi ancora nel ricordo di chi li ama, insomma li ha amati per molto tempo. Ed è un piccolo sentiero all'interno di un parco urbano a cui chiunque può accedere volendo poi anche lasciare magari un piccolo ricordo del proprio animale, come la medaglietta, il fiocco, il collare, proprio accanto alle corde che lo delimitano. Questo l'ha spiegato il sindaco Sergio Muro appena poi conclusa l'inaugurazione, e continua dicendo: Rivalta è un paese che ha un forte legame con gli animali domestici, molti abitanti ne possiedono uno, sono anni che poi lavoriamo su questo tema, abbiamo svolto corsi dedicati ai proprietari degli animali, di cani, gatti, insomma l'idea in questo caso è arrivata poi grazie alla sensibilità che Rivalta ha per gli animali e grazie poi all'attenzione di alcune dipendenti comunali, aggiunge il primo cittadino. E poi quindi sulle assi di questa passerella compare anche la scritta: gli animali che abbiamo amato camminano ancora con noi oltre il ponte. Quindi un rimando al significato del percorso percorso, spiegato poi anche nella targa posta a fianco, il ponte dell'arcobaleno è un luogo appunto immaginario che insomma percorrono poi le anime degli animali, diciamo, che muoiono, insomma. È un ponte di luci super colorate attraverso poi cui si giunge ad un approdo senza tempo fatto di pace e serenità, prati, colline dove poter correre in libertà. È lì che insomma viene immaginato, secondo questo credo, leggenda, insomma, quello che è, e che lì poi attendono i propri compagni umani per ritrovarsi e restare insieme uniti per sempre. Beh, è una storia bella, soprattutto è una bellissima iniziativa questa del comune di Rivalta, che penso che molti comuni poi magari potranno prendere spunti per delle iniziative anche molto simili.

Valterino, buongiorno a te. Guarda che arriva già con un buongiorno, come se fosse una cartolina spedita da qualche luogo di mare, molto bella tra altre cose. Buongiorno a tutti gli amici che fanno parte del mio profilo, in questo caso l'ha preso da Facebook, immagino, e un saluto con tanto affetto. Buongiorno cara Sonia, voglio ascoltare Elettro Lamborghini, voilà, grazie cari saluti, una buona giornata, ottima scelta. È un po' che non la mettiamo Elettra, effettivamente. Ciao Walter.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Domodossola, controlli alla frontiera, arrestato 36enne condannato per atti persecutori. L'uomo albanese residente in provincia di Pesaro viaggiava su un treno proveniente dalla Svizzera ad incastrarlo la banca dati della polizia. Definito il calendario scolastico 2026-2027 del Piemonte, studenti in aula da lunedì 14 settembre a fine lezioni fissate per giovedì 10 giugno 2027. Il calendario approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'istruzione e merito Daniela Cameroni. Efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, lavori in realtà mai eseguiti in un condominio di Torino, le fatture invece erano state emesse lo stesso al fine di incassare i fondi del superbonus 110%, in ballo 7 milioni di euro, questo è il quadro delineato dalla Guardia di Finanza che ha denunciato per truffa aggravata, false fatture e riciclaggio 5 professionisti. A Corte Emilia, investimento da 300.000 euro sull'area del castello, al via i lavori per il nuovo teatro all'aperto, sarà realizzata un'arena da 250 posti integrata nel paesaggio, l'intervento punta alla valorizzazione sostenibile del parco del castello. Tennis, successo per il torinese Andrea Vavassori e per Simone Bolelli, all'esordio sulla terra rossa del Foro Italico per gli internazionali di Roma, i due azzurri hanno sconfitto in 3-7, 2-6, 6-3, 10-8, la coppia formata dall'indiano Bambri e dall'australiano Venus. Al prossimo turno se la vedranno con il 2 composto dallo svedese Goranson e l'americano King. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
2: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Buongiorno caro Rodolfo, eccolo qua, che ci richiede Giorgia. Allora ci ascoltiamo Corpi Celesti, tra le sue ultime fatiche direi.

Ciao Massimo, buongiorno a te. Mi scrive: ciao, puoi mettere quella della Mannoia con Moreno? Ok, sempre sarai si chiama. Ce l'ascoltiamo.

parliamo della storica marcia per la pace Perugia-Assisi, perché arriva a Torino proprio in occasione del Salone Internazionale del Libro, che vede poi l'Umbria regione ospite della 38esima edizione. La marcia della pace dall'Umbria a Torino per una cultura della non violenza si svolgerà proprio domenica 17 maggio con la partenza alle ore 9:30 dal Parco del Valentino e arrivo in Piazza della Repubblica, attraversando poi la città lungo un percorso di circa 5,5 km che segue poi il corso dei fiumi Po e Dora, con l'obiettivo di diffondere lo spirito e i valori proprio della marcia ideata nel 1961 dal filosofo umbro Aldo Capitini. La marcia si concluderà alle ore 11:30 in Piazza della Repubblica di fronte all'ex mercato ittico, con gli interventi istituzionali dalle associazioni, dalle autrici insomma e dagli autori poi aderenti. Quindi una bandiera in una mano e un libro nell'altra sono questi gli strumenti migliori per allontanare la guerra. Questo si legge proprio nell'appello a partecipare alla marcia per la pace. L'iniziativa, organizzata da Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Assisi e Salone Internazionale del Libro, con il coordinamento di Tonio Dell'Olio per il Cantiere della Pace, riannoda il filo di una storia collettiva che in Umbria si ripete poi ogni anno, da quando appunto, come vi dicevo anche prima, nel 1961 figure quali Italo Calvino, Giovanni Arpino e Renato Guttuso scelsero poi di marciare al fianco di Aldo Capitini. La stessa responsabilità intellettuale quindi arriverà a Torino con l'adesione di firme autorevoli della narrativa e del giornalismo italiano quali Paolo Accaridi, Nicola Laggioia, Cristian Raimo e Nello Scavo. La marcia poi per la pace richiama i principi proprio fondativi ovviamente della Repubblica e il dettato dell'articolo 11 della Costituzione, con cui l'Italia ripudia la guerra quale strumento di offesa della libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali per rilanciare nel presente il valore della non violenza e del dialogo tra i popoli.

0: più.
1: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il paziente veneto ha effettuato il test ed è negativo all'antivirus. Lo ha reso noto Omar Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Intanto rassicurazioni per l'Italia arrivano dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese, parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera, poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è nessun pericolo in Italia per l'antivirus. È un virus diverso rispetto al Covid, con bassa contagiosità. Siamo tranquilli.
2: Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera minaccia, affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento proprio del 90%.
3: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato.
2: Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano, scatta così l'operazione dei carabinieri a Ostia. Il nucleo investigativo sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma ha eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone, 3 donne e 3 uomini. Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall'uso delle armi e dall'azione in gruppo.
3: È stato bloccato e portato in carcere l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi.
2: L'economia, a partire da luglio, arriverà un ulteriore incremento nelle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti rivisto gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2025, aggiornandoli dopo gli ultimi rinnovi firmati relativi al triennio 2022-2024. Si tratta di un adeguamento che anticipa gli effetti economici dei prossimi contratti nazionali.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. studenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

È così, questa mattina va così il collage, vedi, apriamo, abbiamo aperto con Pretty Woman, adesso la notte piccola e si va avanti così, una canzone, insomma l'apertura della, diciamo, della nuova parte del collage, un po' fuori dagli schemi che non mettiamo sempre, proprio per cambiare, per diversificare, per andare a ricordare anche dei momenti così che possono essere evocati da brani, insomma, super epici, ecco, nella nostra memoria. Va bene, dai, allora continuiamo con la grande musica di Radio Dora, il collage in vostra compagnia, in diretta a Sonia Carella come sempre, come tutti i giorni in settimana, da lunedì al sabato dalle 10 alle 13 con il collage. E ricordiamo dunque che Radio Dora potete ascoltarla anche su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM, in tutto il territorio nazionale ed oltre grazie allo streaming. Andate su radiodora.it cliccando Radio Dora Live e poi ancora con l'applicazione, che è semplice, gratuita e veramente ti consente in maniera super comoda di restare in nostra compagnia in ogni momento, ovunque tu vada. E ricordiamo anche i contatti, così facciamo tutti i compiti a casa e poi continuiamo con la musica. 0122 64 04 46, il numero fisso, 351 851 66 33, numero WhatsApp. Quindi invia il tuo messaggio di testo, una nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare o far suonare in questa mattina. Tanto piccola per noi, perché poi il tempo sfugge quando uno passa bene queste ore in compagnia, il tempo scivola via. E adesso abbiamo Cesare Cremonini.

il carissimo Igor, uomo delle 11, arriva con il suo buon martedì. Iniziamo questa giornata con un abbraccio, un sorriso e un buon caffè. Carissimo saluto a te, caro Collage, e buona trasmissione alla simpaticissima Sonia. Grazie mille. Beh, allora, oggi scegli veramente una bellissima canzone, un duetto che a te insomma è piaciuto molto di qualche Sanremo fa. Ci ascoltiamo Alfa insieme a Roberto Vecchioni, Sogna, ragazzo, sogna. Ciao Igor!

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

Ed ecco che ci scrive anche Anna. Ciao, buongiorno a tutti voi, mi fate ascoltare Loredana Bertè con Pazza, grazie, vi ascolto sempre con molto piacere, Anna da Rivoli. Bene, grazie Anna, noi siamo super contenti di averti tra la family, ci ascoltiamo Pazza, ottima scelta, dai, alza il volume che suona la tua canzone.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano! Finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
3: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
4: Ma vai da Totac!
5: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: E abbiamo anche Mario, ecco che ci chiedeva Giovanotti. Mario è passato da poco, quindi dice vabbè, fai tu che sai. Va bene, allora guarda, vado a pescare un gruppo che a te piace ed ero indecisa tra due brani, ma dato comunque il vento che c'è oggi, direi che il vento del nord ci può stare un sacco bene. Tu sei della valle, quindi immagino che di vento tu insomma ne stia prendendo tanto, anche se poi vedi ha chiamato Augusto, dice no, qui a Grugliasco niente vento, però in valle ragazzi è così, la valle è ventosa. Arriva il vento del nord, un abbraccio a te Mario.

Allora arriva un messaggio: si può avere un caffè macchiato? Beh, noi facciamo musica, però no, ho capito, dai, un caffè macchiato al tavolo 5, nel frattempo Tommy Cash con espresso macchiato.

Angelo, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno e buon martedì a tutto lo staff e alla family. Metteresti spazio-tempo di Gabbani? Grazie mille in anticipo. La facciamo suonare subito, dai che sei in macchina, poi passiamo...

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Domodossola, controlli alla frontiera, arrestato 36enne condannato per atti persecutori. L'uomo albanese residente in provincia di Pesaro viaggiava su un treno proveniente dalla Svizzera ad incastrarlo la banca dati della polizia. Definito il calendario scolastico 2026-2027 del Piemonte, studenti in aula da lunedì 14 settembre a fine lezioni fissate per giovedì 10 giugno 2027. Il calendario approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'istruzione e merito Daniela Cameroni. Efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, lavori in realtà mai eseguiti in un condominio di Torino, le fatture invece erano state emesse lo stesso al fine di incassare i fondi del superbonus 110%, in ballo 7 milioni di euro, questo è il quadro delineato dalla Guardia di Finanza che ha denunciato per truffa aggravata, false fatture e riciclaggio 5 professionisti. A Corte Emilia, investimento da 300.000 euro sull'area del castello, al via i lavori per il nuovo teatro all'aperto, sarà realizzata un'arena da 250 posti integrata nel paesaggio, l'intervento punta alla valorizzazione sostenibile del parco del castello. Tennis, successo per il torinese Andrea Vavassori e per Simone Bolelli, all'esordio sulla terra rossa del Foro Italico per gli internazionali di Roma, i due azzurri hanno sconfitto in 3-7, 2-6, 6-3, 10-8, la coppia formata dall'indiano Bambri e dall'australiano Venus. Al prossimo turno se la vedranno con il 2 composto dallo svedese Goranson e l'americano King. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Pausa caffè? Pausa pranzo? Pausa aperitivo? Pausa gusto?
3: Il Bar Statale, strada statale 25. Nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
2: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
3: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
2: E se ti serve fermarti?
3: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
2: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
3: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
2: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
4: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
5: E il buon Augusto, appunto in ascolto da Grugliasco, sceglie oggi David Bowie con Let's Dance. Un abbraccio!

0: Crista,
1: sì?
0: Fino al 12 luglio c'è la mostra di David Bowie in via della Consolata a Torino.
1: Dai.
0: Se ti può interessare.
1: Sei andato?
0: Ciao ciao, ci sentiamo dopo.
1: Ok, vabbè, parliamone allora di questa mostra. Allora, io non sono andata, però sembra essere interessante. La mostra fotografica, David Bowie, mio fratello, sono scatti che raccontano l'artista attraverso lo sguardo del fratello, 90 fotografie che costruiscono un racconto su David Bowie che insomma parte da una relazione ovviamente privata e poi attraversa l'intera traiettoria pubblica dell'artista. David Bowie, mio fratello, il progetto dello scrittore David Lawrence, in programma poi per la prima volta in Italia dopo l'esposizione a Parigi dal 17 al 12 di luglio al Musa Art Gallery di Torino. Se vi interessa, insomma, potrebbe essere anche così un'occasione interessante per vedere degli scatti effettivamente magari un po' più intimi, visti appunto da un punto di vista un po' più privato. Poi ovviamente ci saranno scatti magari super epici legati poi alla sua carriera. Va bene, grazie.

Risa con rugiada. Bene, dai, allora continuiamo con le richieste. Ci ha chiamato Giuseppe per ascoltare un brano di Pino Daniele. Metti, scegli tu, io ho scelto questa, la trovo super carina, non si torna indietro.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le Regioni dedicata all'antivirus dice: nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa al antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni, proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
1: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano che ora riferisce la CNN, starebbe quindi valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
2: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
1: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri albanese. Innanzitutto ha detto: l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
2: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà, uniti da diversi anni.
1: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderis la vedrà con il 2 volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac. Divani
4: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
7: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
9: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

E ci siamo in diretta qua su Radio Dora con il collage, sono la musica giusta ad ogni ora, Sonia Carella con voi ancora per la prossima ora, poi alle 13 andiamo tutti a pranzo. Ebbene, allora ricordiamo i contatti affinché possiate così richiedere il brano che volete ascoltare o dedicare. Chiamate lo 0122 64 04 46 oppure inviate il vostro messaggio al nostro numero WhatsApp 351 851 66 33. E allora abbiamo un fantastico Yarabe de Palo con Perro a Papaleo. A me piace questa canzone, la trovo super spassosa. Ditemi la vostra.

A me piace. Va bene, allora, una novità presentata qualche giorno fa, il musical Gloria. Gloria proprio il musical, si chiama così, è stato presentato a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo primo musical ispirato al repertorio di Umberto Tozzi, che firma poi tra altre cose la sua direzione musicale dello spettacolo, non vorrei mica dire. E quindi durante l'evento sono stati svelati ufficialmente anche il progetto artistico e la protagonista, Gloria, interpretata dalla giovane attrice e cantante Valeria Mancini. Lo spettacolo arriverà anche a Torino, ebbene sì, dal 5 al 9 novembre al Teatro Alfieri, con una produzione originale costruita sulle note dei grandi successi dell'artista italiano, pensato proprio per un pubblico trasversale e multigenerazionale. In queste settimane si sta conducendo la fase centrale del casting, seguita poi direttamente da Umberto Tozzi insieme alla produzione Golden Star AM SRL. E poi oltre 2000 candidature pensate ricevute complessivamente, con più di 1000 artiste presentatesi proprio solo per il ruolo protagonista, quello di Gloria, però è stata scelta poi Valeria Mancini, insomma. E Umberto Tozzi dice: beh, seguire i casting è stato un lavoro molto stimolante, ho visto tantissimi talenti davvero preparati e il numero di candidati che si sono proposti è straordinario, è bello vedere come i giovani artisti siano riusciti a interpretare e fare proprie le mie canzoni. Di Valeria mi ha colpito subito la sua autenticità, la personalità, la presenza scenica, oltre alla sua vocalità. E quindi Valeria Mancini è una ragazza giovanissima, originaria di Foligno, ha solo 24 anni. Anche lei super emozionata dal suo commento, dice: essere stata scelta per questo ruolo è per me un grandissimo onore, anche una responsabilità che mi spinge a dare il meglio di me. Interpretare Gloria mi emoziona, anche perché per la prima volta il personaggio impresso nell'immaginario di tantissimi, insomma, grazie poi alla hit di Umberto Tozzi, avrà un volto, racconta sempre la cantante Valeria. E quindi la storia di questo musical, insomma, segue il percorso di Gloria, questa giovane donna determinata a inseguire il sogno della musica nonostante le aspettative della famiglia e del padre, che la vorrebbe poi impegnata all'interno di un'azienda, quella di famiglia. Un racconto contemporaneo fatto di scelte, contrasti, cadute e rinascite, accompagnato poi da canzoni ovviamente entrate nella memoria collettiva italiana e internazionale. Gloria il musical è un progetto che ci ha entusiasmato dall'inizio, questo è il commento appunto di Andrea Maia, autore, produttore e regista, e continua, dice: è un incontro magico con Umberto, con cui abbiamo condiviso la gioia della nascita dello spettacolo e tutte le varie fasi ovviamente delle audizioni. La presenza costante ed entusiasta di Umberto Tozzi è il vero motore per tutti noi tecnici, artistici e artisti coinvolti. E quindi ragazzi, il tour partirà il 23 ottobre a Milano e poi appunto, come vi dicevo, farà tappa poi anche qui il 5 e il 9 a Torino. Vabbè, comunque dai, un'esperienza secondo me bellissima per Umberto Tozzi, questa, molto creativa anche, vedi, so. Ce l'ascoltiamo proprio con Gloria qua su Radio Dora.

0: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
0: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E vabbè, queste cifre sì che fanno girare la testa. Parliamo di 300 milioni di dollari. Cifra ricevuta dai Red Hot Chili Peppers, perché cosa hanno fatto? Hanno venduto il catalogo alla Warner Music Group, che appunto ha acquistato i suoi diritti sulla musica registrata dal gruppo per ben 300 milioni di dollari. Però in realtà non è tantissimo, attenzione, se si pensa che in realtà si stima che il catalogo frutti ogni anno circa 26 milioni di dollari, quindi io avrei chiesto anche di più a sto giro, non lo so. Vabbè, 300 milioni di dollari così piovuti dal cielo, sai che c'è tutto in una botta ad una certa, visto che comunque Red Hot Chili Peppers sono andato, non è male. Vabbè, si saranno fatti i loro conti, avranno deciso appunto di fare questo affare con la Warner. Insomma, la Warner, l'etichetta che pubblica i dischi della band di Anthony, appunto da Blood Sugar Sex Magic del 1991 in poi, quindi l'operazione poi fa parte di un accordo più ampio che coinvolge Warner Music Group e Bain Capital, joint venture che poi ha finora acquistato musica appunto e diritti editoriali per ben 650 milioni di dollari, capito? Cinque anni fa la band ha venduto i diritti editoriali, non le registrazioni, quindi come nel caso del catalogo invece ceduto a Warner, ma proprietà intellettuale delle canzoni, che invece appartiene in origine proprio agli autori. In quel caso l'acquirente era Hypnosis, ora Recognition, che ha pagato una cifra stimata

0: E allora abbiamo il Johnny, sta tornando a casa. Johnny, porti a spasso il cagnolone.
1: Buongiorno carissima.
0: Buongiorno.
1: Il tragitto per arrivare dal mio cagnolone, You Shot Me All Night Long degli ICDC, dedicata chiaramente a tutti voi di Radiatore e a tutta la family, ok? Ciao ciao.
0: Ciao carissimo, gli ACDC. Allora continuiamo con un po' di rock, wow. Vabbè, guarda, giusto appunto leggevo uno studio pubblicato appunto dall'Università di Yale in cui dice che la musica rock può rieducare il cervello. Magari ne parliamo dopo, per adesso arriva il tuo brano. Un super abbraccio a te.

0: Sono le 12:35. Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors, ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti, vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
3: Robottino!
4: Certo, cara! Era il regalo con la cucina di Asta del Mobile!
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
4: Certo, amore! Aspira e lava in un solo passaggio!
5: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!

Allora, riprendiamo il discorso, questa ricerca appunto del Yale School of Medicine, insomma, che porta la musica come terapia ad un altro livello, perché diciamo che pare appunto per la Yale School of Medicine che il riff, il ritmo, la musica, insomma, musica di gruppo però, attenzione, possono questi aiutare appunto il cervello a ricalibrare, diciamo, la percezione e la realtà nei pazienti psicotici. Quindi per anni comunque la musica è stata considerata importante come supporto emotivo, una sorta di terapia complementare, bene, qualcosa di utile magari per rilassarsi, socializzare, ridurre lo stress. Però occhio che una ricerca dello Yale School of Medicine sta portando appunto il discorso molto più avanti, perché secondo gli studiosi americani scrivere e suonare musica in gruppo potrebbe aiutare persone affette da psicosi e schizofrenia a ristabilire un rapporto più stabile con la realtà. Ed è qui che la faccenda diventa veramente interessante, anche per chi mastica rock da una vita, no? Perché comunque lo studio ruota attorno ad un concetto veramente super centrale, ovvero il cervello umano vive di previsioni, quindi anticipa continuamente ciò che sta per accadere. La musica, specialmente quella costruita sul ritmo, ripetizione, tensione e risoluzione, è uno dei sistemi più potenti che esistano per allenare questa capacità. In altre parole, il riff, il partner ritmici, strutture armoniche, dinamiche tipiche della musica rock potrebbero funzionare come una palestra neurologica. Lo Yale dice: la musica è una strada dorata per fare previsioni. Lo studio è stato pubblicato nell'aprile del 2026, quindi orora, un pochino di tempo fa, quindi sulla rivista Psicosis, e nasce proprio all'interno del laboratorio del neuroscienziato Phil Corlett della Yale School of Medicine. Il team ha coinvolto 20 persone tra i 18 e i 65 anni affette da schizofrenia o da allucinazioni uditive ricorrenti. Quindi i partecipanti hanno preso parte ad un programma di 6 settimane chiamato Sing, basato poi sulla scrittura collettiva di canzoni. Ogni settimana i gruppi lavoravano insieme per 2 ore utilizzando strumenti reali, cioè chitarre, le tastiere, batteria, il microfono, strumenti insomma, non sintetizzatori, intelligenza artificiale, roba altro, e creando testi originali. Prima e dopo il percorso i ricercatori hanno sottoposto i partecipanti a questionari clinici, interviste psicologiche per misurare proprio la paranoia, allucinazioni, percezione sociale. Il risultato più sorprendente riguarda il cosiddetto predictive coding, cioè il codice predittivo del cervello. Secondo questa teoria neuroscientifica, il cervello costruisce costantemente modelli del mondo basandosi sull'esperienza passata. Ogni secondo cerca di prevedere cosa accadrà dopo. Un suono, una parola, un volto, un movimento. Quando il sistema funziona male possono emergere interpretazioni distorte della realtà, come le allucinazioni, addirittura i deliri, insomma. Phil Corlett lo spiega con una frase diventata centrale nella comunicazione proprio dello studio: Music is a golden road for making prediction, ovvero la musica è una strada dorata per imparare a prevedere. E quindi perché funziona? Perché ogni canzone è un continuo gioco di aspettative. Il cervello anticipa il ritornello, aspetta il rientro della batteria, riconosce la progressione armonica, prevede il colpo successivo. Quando la previsione è corretta, il sistema neurologico si rinforza. Quando viene leggermente sorpresa, il cervello aggiorna i propri modelli, ed è esattamente ciò che accade anche nella percezione della realtà quotidiana.

Il rock fa bene il rock. Lo dice questo studio. Eh sì, perché appunto, cioè, giusto per chiudere il cerchio rispetto a quanto scoperto da questi scienziati dello Yale School of Medicine. Bene, allora, molte dinamiche tipiche del rock poi sembrano adattarsi perfettamente al meccanismo appunto di cui parlavamo prima. Pensiamo appunto al riff ripetuto, alla progressione blues, al crescendo di una ballad hard rock, l'espressione di un ritornello. Ecco, il cervello riconosce gli schemi, li memorizza, sviluppa aspettative temporali estremamente precise. Questo non significa che ascoltare, che ne so, Led Zeppelin o i Foo Fighters, cioè, curi la schizofrenia, ovviamente no. Gli stessi ricercatori sono comunque molto cauti, però emerge qualcosa di nuovo. Fare musica collettivamente sembra modificare il rapporto tra previsione, errore e percezione. Lo spiega proprio, diciamo, la prima autrice dello studio. Dice: il team voleva misurare cambiamenti reali e verificabili nel tempo, non semplici impressioni soggettive, ed alcuni segnali appunto concreti sono emersi sul serio. Cioè, diversi partecipanti hanno mostrato una riduzione della paranoia e dell'isolamento sociale dopo il percorso musicale. Un elemento importante riguarda anche l'aderenza terapeutica, perché molti farmaci antipsicotici producono effetti collaterali pesanti, quali stanchezza, l'apatia, la difficoltà cognitiva. La musica invece ha mostrato un livello di coinvolgimento molto alto. Non è, diciamo, a caso che lo Yale sta proprio lavorando su una fase successiva della ricerca, proprio per capire se la musica possa modificare stabilmente i circuiti cerebrali, poi coinvolti ovviamente nella percezione e nella socialità. E quindi arrivano addirittura a ipotizzare ad effetti neurologici duraturi. Quindi, se queste ipotesi venissero comunque confermate, la musica smetterebbe definitivamente di essere vista come un semplice strumento di intrattenimento o supporto emotivo, diventerebbe un vero strumento di neuroriabilitazione. E forse spiegherebbe anche una sensazione che chi ama il rock conosce da sempre, no? Pur senza formule scientifiche, certe canzoni non ti distraggono dalla realtà, ma ti rimettono in asse con essa.

E va bene, mi dispiace un sacco così parlare sopra la chitarra degli Scorpions, ma ci dobbiamo salutare. Siamo arrivati al termine di questa puntata del Collage. Il nostro appuntamento si rinnova domani, ore 10 puntuali qua su Radio Dora, sempre on air in diretta con Sonia Carella. Vi lovo tutti quanti, grazie per essere rimasti fino alla fine. Vi lascio in compagnia di Rafael Gualazzi adesso e poi Rispa posa pranzo e anche Drive Time. Ciao family, a domani, state bene.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale Primo Levi, concerto del Coro Orchestra Musica Nuova di Vaie, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 8 alle 17 in via dei Vernetti, area addestramento cani, gara Enci di Agility. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio per eventi speciali a Villar Focchiardo alle ore 21, Mario Soldati e la Valle di Susa nel 120esimo anniversario della nascita. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La Voce dell'Anima Sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Ad Almese, al Ricetto per l'Arte Agora della Valsusa, sabato 16 maggio alle ore 15, Battiti, Erbarium Indocile, inaugurazione della mostra. La natura si racconta attraverso gli sguardi di Valentina Bollo, Valentina Mangini e Valentina Rossi. Alle 16.30, Non chiamatemi erbaccia, mappa selvatica del Ricetto. Laboratorio partecipativo, le erbacce diventano protagoniste. Domenica 17 maggio, alle ore 16, Cumale Associazione Culturale presenta lo spillo e la foglia, dalla fotosintesi alla carta, scopri come nasce un erbario, con Luca Giunti e Guido Teppa. Focus sul progetto Herb to Change con Università di Torino, aperto a tutti. Gli ingressi sono liberi. Per informazioni 328-9161-589. Proloco e Comune di Mattie presentano Seconda Sagra del Fagiolo, Fiera di Primavera 2026, domenica 17 maggio. Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni sulle tecniche di coltivazione e ritirare gratuitamente la busta con i semi del baracaffè da piantare nel proprio orto. Alle ore 10, grande caccia al tesoro per grandi e piccini. Alle 10.30, inaugurazione Seconda Sagra del Fagiolo. Alle ore 11, motoraduno moto d'epoca Vespe Ape Car. La partecipazione è gratuita e libera a tutti, con un percorso tra le borgate di Mattie. Alle 12.30, apertura stand gastronomici. Alle 14.30, gara bocce petanque a Baraonda. La Società Filarmonica di Matti allieterà il pomeriggio. Per informazioni 349-288-7488. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, prosegue la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. Sarà visitabile fino al 24 maggio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, sabato 16 maggio alle ore 21, il castello apre il suo cortile a uno degli appuntamenti più attesi del torneo storico dei Borghi di Susa, la presentazione ufficiale della nuova Contessa Adelaide e del Conte Oddone 2026. Durante la serata verranno svelati il nuovo palio e l'autore che lo ha realizzato. Ospiti onore la corte del Conte Rosso da Avigliana e gli sbandieratori e musici della città di Avigliana. Informazioni dettagliate al numero 345-6124-682. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più CQC merci, sede di lavoro Bussoleno e Cantieri in Val di Susa, OS, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì a voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
9: I've been married long time ago.

tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La nobiltà degli ultimi arriva al Teatro Carignano di Torino da questa sera al 24 maggio con Napoli Nobilissima, un progetto dove il regista Geppi Gleizes porta in vita la scrittura di Raffaele Viviani. Lo spettacolo unisce due testi brevi ma potentissimi, Don Giacinto e La musica dei ciechi. Ai nostri microfoni Geppi Gleizes.
2: Un capolavoro, i due atti unici sono un capolavoro, raccolti sotto un titolo che è Napoli Nobilissima, e si viene a vedere uno dei più grandi drammaturghi europei, poco conosciuto, soprattutto a nord, proprio per il dialetto piuttosto stretto, ma certamente uno dei più grandi drammaturghi del Novecento napoletano, senza nessun dubbio. In cui ci si diverte, ecco, questo deve sapere il pubblico, che si ride tanto, e ci si commuove allo stesso tempo, e poi è il grande pregio del grande teatro napoletano.
1: Dal 12 al 17 maggio al Teatro Gobetti di Torino va in scena I Due Papi, un lavoro scritto da Anthony McCarten. Sullo sfondo di scenografie imponenti ricostruiscono i grandi Castel Gandolfo e Cappella Sistina, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo danno vita a un dialogo serrato tra Benedetto XVI e il futuro Papa Francesco. Ubaldo Pantani arriva mercoledì 13 maggio al Teatro Gioiello di Torino con lo show Inimitabile. Il noto comico televisivo porta in scena una galleria di facce incredibili, mettendo insieme le sue famose imitazioni dei VIP, come quelle di Lapo Elkan, Bruno Barbieri, Bruno Vespa, con volti delle persone comuni incrociate per strada. Dal tizio che fa pavimenti all'impiegato del comune, Pantani racconta un'umanità bizzarra che spesso supera la fantasia. Mercoledì 13 maggio, nella sala Pastrone del Teatro Alfieri di Asti, va in scena Musica da ripostiglio, un viaggio musicale nel tempo e nello spazio, atmosfere retro, dal swing d'inizio secolo alla musica gitana, passando da ritmi cubani ai sirtaki greci, fino ad arrivare alla canzone d'autore. Questa era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
5: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante, completamente rinnovato.
4: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
5: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
4: E se ti serve fermarti?
5: Nella stessa struttura. C'è anche il B&B con 11 camere.
4: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
5: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
4: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
6: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo dipendente di un locale sotto le logge della piazza intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
1: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile e numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce della ricina.
2: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i due voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
1: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN, immediata alla replica di Teheran. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
2: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
1: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo Jannik Sinner, che sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro, poi Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi due match, Cristea Ozapenko e Gofandreva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi. Radio Dora.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tu!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una depressione sul mare del nord ha convogliato correnti umide e un fronte nuvoloso al nord-ovest, il cui allontanamento è stato seguito da venti settentrionali più freddi che, dopo la formazione di locali nuclei temporaleschi, hanno portato ampie schiarite. Nuovi impulsi perturbati e instabili giungeranno però in seguito, quando il sistema depressionario sul mar del nord indirizzerà masse d'aria fredda e umida verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato, ma fino al mattino nubi estese su alte valli torinesi, del Sesia, Ossola e sull'interno della Valle d'Aosta. In serata, densamente in aumento sul Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta, a partire dalle zone montane. Nella notte, piovaschi sulle alte valli torinesi, del Sesia, Ossola e piogge più estese sull'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane, con neve da 1500-1800 metri. Temperature minime in lieve calo sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi. Per la giornata di domani, cielo da irregolarmente nuvoloso o nuvoloso e solo in parte un po' di sole a schiarite in giornata, con cielo poco parzialmente nuvoloso. Restano addensamenti sulle zone montane, schiarite più ampie in serata, precipitazioni nel pomeriggio con locali rovesci sull'interno delle valli cuneesi, quota neve sui 2200 metri. Temperature minime in lieve calo sui 5-9 gradi, massime in calo sui 12-16 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino poco o parzialmente nuvoloso con nubi in aumento su Valle d'Aosta e Nord Piemonte. In giornata, variabilità in accentuazione con addensamenti cumuliformi in estensione. Precipitazioni in mattinata con tendenza a locali rovesci sul Verbano. In giornata, rovesci e temporali soprattutto su pianure, colline, basse valli piemontesi a carattere sparso su Cuneese e Torinese, Astigiano e Alessandrino e più estesi su Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Anche intensi e con grandine. Nevicate sui settori alpini di confine, specie sulle alte valli occidentali valdostane dai 1500 metri. Temperature minime in calo sui 3-7 gradi, massime stazionarie sui 12-16 gradi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
4: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
4: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro!

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati su parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
2: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega, quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna, quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
3: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
2: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione e trasmesso in diretta televisiva.
3: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet, mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo, con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, la Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
2: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura, spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV.
15: Smartphone.
13: Smart speaker.
12: Smart TV.
13: Tablet.
12: Computer.
14: Al bar, in auto, in bici.
12: In negozio.
14: In palestra.
12: A casa, in ufficio.
14: Al parco, al mare, al mondo.
13: Non hanno scampo.
16: Anche se non hanno campo.
13: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
17: Buon pomeriggio, cari amici, buon martedì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time, ma prima come sempre vi ricordo i nostri contatti. Per richiedere la vostra canzone preferita lo potete fare o chiamando il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

E questa mattina la Sista stava parlando proprio di una mostra a Torino dedicata a David Bowie. Ebbene, anche una foto del Duca Bianco è ricomparsa 56 anni dopo. Infatti questa foto era rimasta a lungo inedita, di un giovane David Bowie nel backstage di un concerto organizzato da un gruppo di adolescenti di Stockport, è riemersa proprio dopo 56 anni, quando uno di quegli studenti stava svuotando la sua soffitta. David Maynard, che ora ha 74 anni, all'epoca era membro dell'Unione degli Studenti delle Scuole di Stockport, siamo nel 70, quando ingaggiò David Bowie per un concerto al Poco a Poco Club di Eaton Chapel. Si credeva che le foto dell'evento fossero andate perdute, ma il nostro Maynard ha affermato di aver sempre sospettato di averne una da qualche parte. Infatti ho detto, sono stato sollevato di averla ritrovata perché parlavo di questa fotografia da diversi anni e credo che pensassero che stessi solo fantasticando, inventando tutto e lasciandomi un po' trasportare dalle mie fantasie. Ma io sapevo di averla e alla fine l'ho trovata e ora la metto a disposizione di tutti. Questa immagine, che è stata anche colorata digitalmente, mostra David Bowie, che già aveva raggiunto la top 5 della classifica britannica con Space Oddity, lo mostra appunto nel suo costume di scena affiancato da 7 studenti dell'ultimo anno proprio di questo sindacato studentesco. È stata ritrovata solo dopo che una perdita d'acqua nella soffitta di Maynard l'ho costretto poi a sgomberare pile e pile di vecchi scatoloni. E infatti lo dice ancora Maynard, dice: molte delle mie fotografie sono state danneggiate da questa perdita d'acqua, ma quelle di David Bowie no. All'epoca avevamo circa tutti 17 o 18 anni, sapevamo più o meno che cosa stavamo facendo, ma è stato un grande passo avanti perché credo che questo club, il Poco a Poco, quella sera avesse un po' più gente di quanto avrebbe potuto contenere. Era davvero stracolmo e gli gestori devono aver guadagnato un sacco di soldi con il servizio bar. David Bowie era tranquillo ma comunque affabile, aveva quell'aria seria e studiosa, sembrava competente e sapeva esattamente quello che stava facendo. Tra l'altro la serata di David Bowie in città era già stata commemorata da una targa alla stazione ferroviaria di Stockport, dove proprio Bowie aveva trascorso la notte dopo aver perso il treno per tornare a casa alla fine del concerto. Lo Stockport Music Story, l'azienda che ha installato questa targa, ha condiviso poi anche la notizia del ritrovamento della foto sui social, ringraziando proprio il suo possessore, questo giovane ex studente, giovane ormai 74 anni, ex studente, David Maynard.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine. Oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
12: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
11: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
13: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
14: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

0: E adesso partiamo con le vostre richieste. La prima è quella dell'uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole ascoltare Situazione complicata di Lucio Corsi. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
4: Su il sipario, si va in scena.
5: Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

cari amici, stasera inizia l'Eurovision a Vienna, infatti la rassegna è in programma dal 12, quindi oggi, fino al 16 di maggio a Vienna. Ebbene, ma Saldavinci, il nostro italianissimo Saldavinci, può davvero ripetere il boom dei Maneskin? Ecco, sarà un'edizione innanzitutto particolare. In Italia le due semifinali, appunto una di questa sera e l'altra di dopodomani 14, andranno in onda in prima serata su Rai 2, mentre la finale del 16 sarà trasmessa su Rai 1. I tre appuntamenti, tra l'altro, vedranno la conduzione di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini. Insomma, un'edizione particolare segnata da polemiche e tensioni che vanno ben oltre la musica. Il boicottaggio internazionale legato alla partecipazione di Israele ha già prodotto effetti concreti. Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno deciso di non prendere parte alla competizione. Un segnale forte che riduce il numero dei partecipanti a 35, tra i più bassi degli ultimi anni, e che potrebbe riflettersi anche sugli ascolti, con alcune emittenti come quella spagnola che non trasmetteranno nemmeno le serate. Insomma, il clima è incandescente anche nel mondo artistico. Oltre 1000 musicisti hanno aderito all'iniziativa No Music for Genocide, firmando una lettera di boicottaggio. Tra i nomi più noti figurano Roger Waters, i Massive Attack, Brian Eno e Peter Gabriel. Ecco, in questo contesto così carico, l'Italia punta su Saldavinci e sulla sua Per Sempre Silbrano, vincitore del Festival di Sanremo e che tra l'altro darà il titolo all'album di Sal che uscirà il 29 maggio. Una vittoria arrivata in un'edizione, quella del 2026 di Sanremo, che a sua volta è stata segnata da assenze eccellenti, anche da un boicottaggio silenzioso da parte di diversi big della musica italiana. Tra chi ha scelto di non partecipare più o meno esplicitamente ci sono stati Madame, Blanco e Alfa. Non ho presentato alcuna canzone, ha chiarito Alfa tirandosi fuori, forse sarebbe stato perfino il suo anno dopo un'estate la scorsa dal re delle classifiche come a me mi piace. Ad esempio Ernia ha detto: io non sento proprio la necessità di andarci a Sanremo, e come loro molti altri cui rifiuti hanno indotto Carlo Conti a puntare quindi su emergenti o outsider, a partire proprio dallo stesso Saldavinci. Ecco, il successo di Saldavinci a Sanremo ha fatto parlare anche per il cortocircuito che ha generato, da un lato un festival svuotato di molti dei suoi protagonisti più attesi, dall'altro il trionfo di un artista fuori dalle dinamiche più contemporanee del pop italiano, capace però di intercettare un pubblico trasversale e di ribaltare i pronostici proprio nel momento di maggiore disaffezione. Ecco. Eppure tra gli appassionati dell'Eurovision, i cosiddetti Eurovisioners, l'entusiasmo non manca. Le reaction online al brano italiano sono state in gran parte positive, segno che il pezzo potrebbe giocarsi bene le sue carte, almeno sul piano emotivo e melodico. Ecco, ma cosa dicono i numeri? Secondo le prime stime dei bookmakers raccolte da Eurovision World, la situazione è piuttosto chiara. Saldavinci è attualmente decimo, con appena il 2% di probabilità di vittoria. Davanti a lui, nettamente favoriti, ci sono i finlandesi Lampenius e Parkkonen con il 31%, seguiti dal greco Achilas e poi dalla Danimarca, dall'Australia e dalla Francia. Insomma, numeri che raccontano una verità semplice: l'Italia parte dietro, molto dietro. Saldavinci ha scelto di puntare tutto sulla sua italianità per far breccia nel cuore degli spettatori. I video condivisi sui canali social della Kermesse sono tutto un trionfo di luoghi comuni sul nostro paese, sulla città di Napoli appunto, dove lui si presenta dicendo: Hi, my name is Saldavinci and I'm representing Italy. Ciao a you, vuol dire ciao ragazzi, amici, ecco. Questo però non significa che il risultato sia già scritto. L'Eurovision ha dimostrato più volte di saper ribaltare pronostici e premiare performance capaci di creare connessione immediata con il pubblico. Ed è proprio lì che Saldavinci dovrà giocarsi tutto: sulla voce, sull'interpretazione, sulla capacità di trasformare una canzone tradizionale in un momento universale, anche sulla messa in scena, che l'Eurovision fa sempre la sua porca figura. Ripetere l'impresa di Mani si appare oggi improbabili, ma sorprendere, quello sì, forse anzi per sempre sì, è ancora possibile.

cari amici, riprendiamo con la richiesta della nostra amica Sara, che vuole ascoltare O forse sei tu di Elisa. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Così, nonostante la Lega Calcio Serie A ieri avesse fissato il derby Roma-Lazio per domenica 17 maggio alle 12.30, ovvero in contemporanea con la finale maschile degli internazionali di tennis al Foro Italico, il prefetto di Roma, Giannini, è intervenuto spostando la gara al giorno dopo, lunedì 18 maggio alle 20.45. La Lega Serie A non ci sta e preannuncia ricorso al TAR. Domani alle 21 all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Dopo il problema fisico accusato ieri in allenamento, Marcus Thuram ha svolto regolarmente oggi la seduta con i compagni e partirà con la squadra. Potrebbe anche giocare titolare, per Pio Esposito oggi solo precauzionale, ma sarà regolarmente disponibile. A centrocampo dubbio Sucic Mkhitaryan. Rispetto alla gara di campionato giocata sabato, Sarri è invece pronto a un po' di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares, mentre Patrice è favorito nel ballottaggio a centrocampo. E siamo al tennis. Dopo Cobolli, anche Lorenzo Musetti saluta Roma e questa volta perde anche la top 10 nel ranking ATP. Il toscano crolla 6-3-6-1 contro Casper Ruud negli ottavi di finale degli internazionali d'Italia e non riesce a difendere la semifinale dello scorso anno. Un anno fa, proprio nella capitale, entrava in top 10. 12 mesi dopo, nello stesso torneo, esce dai primi 10 del mondo. Una beffa soprattutto per una condizione fisica molto precaria, come anche sottolineato in conferenza Lorenzo. Ho giocato su una gamba sola, sono stanco di ritirarmi, ha detto l'azzurro. E sulla partecipazione al Roland Garros spiega: ci spero, ma devo fare degli esami per capire come potrò stare a Parigi. Intanto in campo in questi minuti Luciano Darderi, che sul suo cammino al Foro Italico ritrova due anni dopo l'ultima volta Sasha Zverev. In palio c'è un posto nei quarti. Spazio anche al derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Pellegrino, 29 anni, arriva dalle qualificazioni ed è la grande sorpresa del torneo. Numero 155 del mondo, non aveva mai vinto una partita in un Masters 1000. Più tardi nel doppio Errani Paolini sfideranno Noskova Valentova. Ciclismo, dopo aver salutato la Bulgaria e aver ricaricato le batterie nel lunedì di riposo, la corsa rosa è ripartita dall'Italia con la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza, 138 km. Occhi puntati su Jonathan Milan. L'uruguaiano Guillermo Silva difende le maglie rosa e bianca. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Pausa caffè? Pausa pranzo? Pausa aperitivo? Pausa gusto?
3: Il Bar Statale, strada statale 25. Nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
2: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
3: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
2: E se ti serve fermarti?
3: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
2: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
3: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
2: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
4: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
5: pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

Il mio secondo tempo di Max Pezzali. Entriamo invece nella seconda parte del Drive Time, sono le 16:10. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete o mandare un messaggio al 351 851 6633, oppure chiamare il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46. E compie oggi gli anni, sono 78, per il mitico Steve Winwood, nato come Stephen Lawrence Winwood, nato il 12 maggio 48 a Birmingham, in Inghilterra. Considerato uno dei musicisti più talentuosi e influenti del panorama musicale britannico, mostra subito un interesse per la musica, con abilità straordinarie fin da giovane. Pensate che all'età di 15 anni entrò a far parte dello Spencer Davis Group come cantante e tastierista. Questo gruppo raggiunse il successo internazionale con brani come Gimme Some Lovin', poi ripreso anche nella colonna sonora di Blues Brothers, Keep On Running, la versione, i Puffe c'era una versione che era Vieni Fuori, mi sembra, Fuori dal mio cuore, quella, che divennero comunque dei veri e propri classici del rock degli anni 60. E poi, dopo il successo con lo Spencer Davis Group, Steve Winwood cofondò il supergruppo dei Traffic. Siamo nel 67, questa band combinava elementi di rock, blues, jazz, psichedelia, e Steve Winwood si distinse come uno dei principali songwriter, cantanti e strumentisti del gruppo. Durante il periodo di attività dei Traffic, Winwood scrisse e registrò alcune delle canzoni più celebri della band, come Dear Mr. Fantasy e John Barleycorn Must Die. E poi negli anni 70 intraprese una carriera solista di grande successo, pubblicò una serie di album acclamati dalla critica, tra cui Ark of a Diver dell'80, Back in the High Life dell'86, con grande hit come While I See a Chance, Higher Love, Valerie, che gli valsero premi e riconoscimenti, tra cui diversi Grammy Award. Insomma, nel corso della sua carriera il nostro Steve Winwood ha continuato a sperimentare, ad abbracciare davvero una varietà di generi musicali che vanno dal rock al jazz, passando per il soul, il blues. La sua voce potente e distintiva e le sue abilità polistrumentiste gli hanno garantito un posto di rilievo davvero nella scena musicale internazionale, ed è oggi considerato un'icona della musica rock, un maestro anche nell'arte dell'espressione musicale. Tra l'altro ha collaborato anche con numerosi artisti di spicco nel corso degli anni, tra cui Eric Clapton, Jimi Hendrix, George Harrison, Tina Turner, insomma. Tra l'altro le sue esibizioni dal vivo sono sempre state note per la loro energia e la capacità di coinvolgere il pubblico. Allora, tantissimi auguri a Steve Winwood, ce lo ascoltiamo con Valerie.

0: ma sono matta.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac,
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
6: Radio
7: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
8: E forse non va.

0: E abbiamo una richiesta che ci arriva tramite messaggio vocale. Ascoltiamo di chi si tratta.
1: Rieccomi, no, dicevo, buongiorno a te, caro bro. Buon pomeriggio alla family e la sista. E niente, come promesso, sono qui a richiederti una canzone. Mi sono assentata per un attimo, quindi non so se siano già passati, ma ora sono in ascolto. Vorrei ascoltare un brano del Subsonica.
0: Yeah.
1: Scegli tu un bel brano, e se invece Subsonica sono passati, niente, carta bianca, scegli tutto quello che vuoi, tanto sono sicura che insomma troverai una bella canzone da ascoltare insieme alla family. Ciao.
0: Grazie Sonia, non sono ancora passati i Subsonica, quindi te li piazzo molto volentieri. Ti ho scelto Istrice, mi raccomando, ascoltate sempre Sonia col suo collage dalle 10 alle 13 del lunedì al sabato. Ciao sista, buon ascolto e grazie per la richiesta, un abbraccio.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Scoperta a Torino una nuova truffa super bonus, emesse presunte false fatture per 7 milioni di euro per lavori mai eseguiti. Denunciati 5 professionisti, l'amministratore di un'impresa edile, 2 architetti di Torino, un ingegnere di Milano e un commercialista di Napoli. Per truffa aggravata sequestrati i crediti d'imposta. Lo stretto di Hormuz e la carenza di farmaci, nessun allarmismo per Federpharma. Molte materie prime arrivano da lì, ma non ci saranno rincari in farmacia. Rischi solo per prodotti da banco e da integratori. E andiamo a Domodossola, controlli alla frontiera, arrestato un 36enne condannato per atti persecutori. L'uomo, albanese, residenza in provincia di Pesaro, viaggiava su un treno proveniente dalla Svizzera. A incastrarlo le banche dati della polizia.

0: La Igor Gorgonzola si allea con l'olandese Van Dry per produrre proteine premium. I nuovi prodotti nello stabilimento di Cameri destinato un investimento di 70 milioni di euro. Leonardi ad Igor dice un ulteriore passo per crescere. Tennis, successo per il torinese Andrea Vavassori e per Simone Bolelli all'esordio sulla terra rossa del Foro Italico. I due azzurri hanno sconfitto in 3 set 2-6, 6-3, 10-8 la coppia formata dall'indiano Yuki Brambi e dall'australiano Michael Venus. Al prossimo turno, mercoledì 13 maggio, se la vedranno con il 2 composto dallo svedese Andrea Goranson e dall'americano Evan King. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
1: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è, chi non c'è, non ci sarà.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti, vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

E cari amici, eccoci di nuovo in diretta. Veniva trasmessa oggi per la prima volta, era il 12 maggio però del 1981, su Rete 1, all'epoca appunto questo era il nome di Rai 1, la celebre trasmissione televisiva Mr. Fantasy, musica da vedere. In quattro edizioni fu in onda, dal 12 maggio dell'81 fino al 17 luglio dell'84. Era una sorta di rotocalco televisivo dedicato principalmente alla musica rock ed è stata la prima trasmissione italiana riservata interamente ai videoclip musicali. Fu ideata da Paolo Giaccio e condotta dal mitico Carlo Massarini, con la partecipazione del critico musicale Mario Luzzatto Fegiz. Oltre a trasmettere in anteprima video musicali provenienti dall'estero, il programma introdusse anche e produsse numerosi videoclip di artisti italiani. A maggio 2021, 6 puntate della prima edizione, uno speciale su Franco Battiato, sono state pubblicate per la prima volta sulla piattaforma RaiPlay. Insomma, come nasce il contesto del programma? È semplice: nei primi anni 80 iniziarono a circolare in Italia dei video musicali per la promozione discografica di artisti stranieri, ma a parte alcuni utilizzi all'interno di trasmissioni dedicate ai giovani, non esisteva nessun spazio nella TV italiana espressamente dedicato a questi prodotti. Trasmissioni di varietà come Domenica In prevedevano magari esclusivamente la presenza dell'artista in studio. Lo ricorda proprio il suo creatore Paolo Giaccio, che dice: dissi a Brando Giordani che utilizzando questi supporti video musicali si poteva fare un programma dal taglio molto visuale, legato all'immaginazione. Allora raccontammo l'idea al direttore di Rete di allora, Emanuele Milano, e il programma fu approvato, e tra l'altro Brando Giordani suggerì anche il sottotitolo a Mr. Fantasy, ovvero musica da vedere. Ecco, questo programma utilizzava uno studio interamente bianco con degli schermi che rimandavano immagini dei video musicali. Anche il conduttore Carlo Massarini vestiva interamente di bianco. L'innovativa grafica del programma fu affidata a Mario Convertino. Ogni puntata, dalla durata di circa 50 minuti, era messa in onda il martedì sera attorno alle 23. Il titolo del programma fu preso dal brano musicale, ne abbiamo parlato poco fa, di Steve Winwood, che oggi compie gli anni, proprio dai suoi Traffic, Dear Mr. Fantasy, brano del 1967, contenuto, come dicevo, nell'album di esordio del gruppo rock britannico Traffic, uno dei gruppi preferiti di Carlo Massarini. E sono davvero stati tanti i videoclip prodotti da Mr. Fantasy, ad esempio il GGG nella versione di Ivan Cattaneo, oppure Clamoroso di Donatella Rettore, Panama di Ivano Fossati, Rock and Roll Robot di Alberto Camerini, Settembre di Alberto Fortis, Vento del Sud di Eugenio Bennato, e poi ancora Enrico Ruggeri con C'era solo musica, Baciami Alfredo del Banco del Mutuo Soccorso, Severamente vietato e Domenica bestiale, entrambi di Fabio Concato, Titanic di De Gregori, Rocking Rolling di Scialpi, Generazione di Garbo, insomma tanta musica. Uno di questi videoclip prodotti fu Voglio vederti danzare, con la regia di Luca Volpatti, di Franco Battiato, che ci ascoltiamo adesso.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
2: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
3: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Delle 4 o 5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
2: Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la breve tregua con l'Ucraina è scaduta e che le sue forze hanno ripreso le operazioni di combattimento. Il ministero ha inoltre dichiarato che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 108 droni nelle ultime 24 ore. Dall'altra parte le autorità ucraine affermano che Kiev è stata attaccata dai droni russi causando la morte di una persona nella regione di Dnipropetrovsk. Mosca ha poi reso noto di aver collaudato con successo il suo nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat con l'intenzione di metterlo in servizio operativo entro la fine di quest'anno.
3: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata la replica di Teheran se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
2: Lo sport con il calcio. Domani sera all'Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Chievo potrà contare su Marcus Thuram che dopo l'affaticamento patito nell'allenamento di ieri oggi si è allenato con i compagni e potrebbe anche giocare titolare. Sarri è pronto a un po' più di cambi in tutti i reparti. Nella rifinitura si è visto in gruppo anche Cataldi. Previsto il ritorno dall'inizio di Zaccagni, Isaksen e Tavares. Mentre Patrice è favorito nel ballottaggio a centrocampo. Fischio d'inizio ore 21.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Allora, ciao Matteo. Sub City, Tracy Chapman, una canzone che a me piace moltissimo, dedicata chiaramente a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family in ascolto, ai miei ragazzi, ai miei amici, e buona serata a tutti. Ciao ciao. Ah, se vuoi ricordami qualcosa. Dopodomani è giovedì.
8: Grande Johnny, grandissimo, l'avete riconosciuto il nostro Johnny, sempre puntualissimo. Su City di Tracy Chapman sta arrivando, carissimo, buon ascolto e buona serata. E dopodomani è giovedì, bravo Johnny, hai ragione.

E cari amici, sul set della nuova serie TV di Harry Potter sembra esserci un problema decisamente poco magico. Secondo quanto riportato da diverse fonti internazionali, HBO sarebbe stata costretta a prendere misure straordinarie dopo una serie di misteriose sparizioni di oggetti di scena durante le riprese della produzione dedicata al celebre universo creato da J.K. Rowling. A quanto pare, nelle ultime settimane sarebbero scomparse scope volanti, bacchette, libri di incantesimi, zucche decorative e persino alcuni elementi utilizzati nelle scene ambientate nella sala grande di Hogwarts. La situazione avrebbe spinto quindi la produzione ad aumentare drasticamente i controlli all'interno degli studi della Warner Bros. Di Leavesden, dove la serie è attualmente in lavorazione. La misura che ha attirato maggiormente l'attenzione riguarda proprio le iconiche scope utilizzate dai protagonisti. Diverse sarebbero state dotate di microchip per consentire alla troupe di monitorarne continuamente gli spostamenti. In pratica ogni oggetto verrebbe registrato e tracciato quotidianamente, così da individuare rapidamente eventuali movimenti sospetti o uscite non autorizzate dal set. Secondo quanto emerso, nei corridoi degli studi sarebbero comparsi anche alcuni cartelli rivolti al cast e alla troupe. Gli avvisi spiegano che qualsiasi oggetto di scena portato fuori dalla propria area designata deve ricevere prima l'approvazione del reparto. In caso contrario si rischierebbero provvedimenti disciplinari molto severi, fino addirittura al licenziamento immediato per violazione del contratto. Dietro le quinte ci sarebbe anche una certa preoccupazione per il possibile mercato parallelo legato agli oggetti della saga. La produzione sarebbe infatti monitorando piattaforme come eBay nel timore che alcuni oggetti possano essere rivenduti online a prezzi altissimi. Non sarebbe neanche così sorprendente, i memorabili e oggetti originali legati a Harry Potter hanno spesso raggiunto cifre enormi tra collezionisti e fan della saga. L'intera vicenda inoltre ha riportato in auge una vecchia battuta di Tom Felton. L'attore, lo storico interprete di Draco Malfoy nei film originali, avrebbe scherzato qualche tempo fa consigliando ai nuovi giovani protagonisti di rubare più oggetti di scena possibile, aggiungendo ironicamente un giorno varranno una fortuna. Ecco, dopo la diffusione della notizia, molti utenti sui social hanno immediatamente collegato le due cose, trasformando il caso in uno dei temi più discussi tra i fan. Nel frattempo HBO continua a lavorare senza sosta alla serie, che rappresenta uno dei progetti televisivi più ambiziosi degli ultimi anni. La nuova trasposizione seguirà nuovamente gli eventi dei romanzi originali con un approccio molto più esteso rispetto ai film, dedicando una stagione a ciascun libro. Nei ruoli principali troveremo Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger e Lester Stout nel ruolo di Ron Weasley. La prima stagione, ispirata a Harry Potter e la pietra filosofale, debutterà il prossimo dicembre su HBO Max. Nel frattempo però a Hogwarts sembra esserci già un mistero da risolvere, sì, quello degli oggetti rubati.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A33 Asti Cuneo, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Guarene e Costigliole in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le notizie sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Roberto, che mi chiede se abbiamo qualcosa in archivio degli Opera. Certo, abbiamo Stelle su di noi, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Roberto, buona serata e buon ascolto.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

E questa era Magic di Olivia Newton-John. Adesso invece torniamo in Italia, dobbiamo festeggiare un cantautore, compositore e paroliere italiano mica male. Sto parlando di Dante Luca Pieretti, meglio noto come Gian Pieretti, che oggi compie gli anni, sono 86, lui è nato il 12 maggio del 1940, nato in provincia di Pistoia, precisamente a Ponte Buccianese, dove essersi trasferito a Milano nel 59, inizia a suonare in un gruppo, i Satelliti, che accompagnano Ricky Gianco nelle sue tournée e in studio, ma poi compone anche alcune canzoni insieme a Ricky Gianco, che le incide. Durante una serie di serate in Belgio, Gian Pieretti ha modo di ascoltare una canzone di Salvatore Adamo, che in quel periodo riscuote molto successo, si chiama Amour Perdu. Ritornato in Italia, firma un contratto con la Vedette e incide la canzone del cantautore belga nel 1963 in un 45 giri, inciso con lo pseudonimo Perry, con il titolo Perduto Amor. E quindi, con alcune modifiche alla musica, il brano viene firmato proprio dal nostro Gian Pieretti, anche da Ricky Gianco. Contiene un lato B, che è una canzone scritta da due musicisti, uno strano ragazzo, appunto, e inizia a avere un discreto successo. Però il successo quando arriva? Arriva quando Gian Pieretti conosce in Italia Donovan, il famoso Philip Leitch, in arte Donovan, appunto. Grandissimo cantautore inglese, considerato un po' la risposta britannica a Bob Dylan in quegli anni. Ebbene, Gian Pieretti scrive con Ricky Gianco una canzone che musicalmente si ispira proprio alle melodie del cantautore d'oltremanica e che nel titolo cita anche uno dei primi brani di Donovan, Catch the Wind. La canzone, che diventerà un classico degli anni 60, è Il vento dell'est, e porta per la prima volta il nostro Gian Pieretti nelle posizioni alte della hit parade italiana. Tra l'altro, poi Gian Pieretti, dopo questo brano, ha avuto anche il modo di conoscere personalmente lo stesso Donovan, ed è proprio Donovan a fare il nome a chi? Al celebre scrittore Jack Kerouac, quello di Sulla strada, appunto. Pensate che dopo aver ascoltato la canzone Il vento dell'est, lo vuole accanto a sé per un breve ciclo di conferenze, esibizioni improvvisate tenute nelle principali città italiane come Milano, Roma e Napoli nell'ottobre proprio dello stesso anno. Questo gli conferì una credibilità e uno spessore che lo ponevano all'epoca in un'area colta del beat italiano. Quindi Gian Pieretti, incredibile, conosce Donovan, il Bob Dylan britannico, il mitico Jack Kerouac, autore di Sulla strada, grandissimo, poi scrittore, è stato poeta, anche pittore, il mitico Kerouac. E poi l'anno dopo partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Antoine, con il brano Pietre, ancora una volta scritto dall'amico Ricky Gianco. Insomma, grandissimo successo anche di Pietre, sia nella versione di Antoine, che è poi quella che è più famosa, ma anche in quella di Gian Pieretti. Dopodiché un calo, come sempre accade a questi, diciamo, cantautori del beat, ma negli ultimi anni comunque, assieme a Donatello e ad altri cantautori, si ripropone spesso dei revival in giro per l'Italia. Ad esempio quest'anno è stato anche ospite del programma Domenica In, condotto da Mara Venier. In questa occasione, ad esempio, ha cantato Pietre. Noi facciamo gli auguri a Gian Pieretti, ce lo ascoltiamo proprio con Il vento dell'est.

0: E l'ultima richiesta ci arriva dal nostro amico Davide, che vuole ascoltare L'Eternità di Fabrizio Moro. Allora buon ascolto e buona serata, Davide.
1: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino, sono eterne le mie parole in un bicchiere.

0: Bubble Gum.
1: E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a dopodomani, giovedì, perché domani non andrà in onda il Drive Time. Ma vi saluto con una buona musica, come sempre. Vi auguro appunto una splendida serata con Peter Frampton e la sua Baby I Love Your Way. E noi ci sentiamo giovedì. Buona serata. Ciao amici.

0: Sono le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
2: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Si protrarranno fino a questa sera i colloqui tra Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità, spiega così l'avvocato difensore, aggiungendo che la perizia sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella del RACIS, il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, a cui si è rivolto l'accusa.
2: Gli esteri Pasdaran affermano che l'Iran ha esteso la definizione dello stretto di Hormuz fino a considerarlo una vasta area operativa, ben più ampia rispetto a prima della guerra. Ora ha raggiunto le 200-300 miglia, formando una mezzaluna completa, sottolineano. Poi il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana ha dichiarato che Teheran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen dichiara che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere più ignorato. I bambini non sono merci. A nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Non dobbiamo accettare che i social siano progettati per creare dipendenza. Siamo noi a decidere le nostre regole, sottolinea von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche.
2: Il tennis con gli Internazionali d'Italia 2026 continua il dominio di Jannik Sinner, che batte 6-2-6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il passo per i quarti, dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto atesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Ed è ai quarti di finale anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca, battendo in rimonta Alexander Zverev e annullando ben 4 match point nel tie break del secondo parziale. Al prossimo turno Darderi affronterà lo spagnolo Rafa Hodar.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors, ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
5: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
6: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile!
5: Ma lui sa fare tutto, da solo?
6: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio!
7: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Asti Est. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo in uscita di Volpiano Sud in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
4: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
3: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
4: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
3: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
4: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
3: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima. Moicani Edizioni.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
8: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
9: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
10: Totac,
9: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
8: Fuori tutto!
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 39 minuti.
1: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
2: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
1: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
2: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
1: E se ti serve fermarti?
2: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
1: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
2: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
1: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
3: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cramontanai sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. E quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
2: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
2: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
3: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
2: Lo sport con il ciclismo: l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 chilometri, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
5: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
6: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
5: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
9: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
1: pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Pianezza in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Sabato 16 maggio, invito a cena con Delitto.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
6: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
10: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
11: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
10: Anche su TV.
12: Smartphone.
11: Smart speaker.
10: Smart TV.
11: Tablet.
10: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
10: In negozio.
12: In palestra.
10: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
11: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo.
11: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:38.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Hyundai Ioniq 6N, il cuore elettrico è impressionante, due motori per una trazione integrale che eroga 609 cavalli, che salgono a 650 con l'Engine Boost, capaci di bruciare lo 0-100 in soli 3,2 secondi con Launch Control e toccare una velocità massima di 257 km/h. È un fulmine anche alla colonnina. La batteria da 84 kWh fino a 487 km di autonomia passa dal 10 all'80% in soli 18 minuti. BMW iX3, tecnicamente la più equipaggiata, con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico per una potenza complessiva pari a 469 cavalli. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata, 805 km, merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria a prisma e non più cilindriche. L'architettura 800 volt permette di ricaricare fino a 400 kW, concretamente dal 20 all'80% in 15 minuti. Passiamo alle due ruote. BMW F450GS. Quattro gli allestimenti a disposizione. Oltre a quello standard, la casa bavarese propone la piccola Adventure bicilindrica nelle varianti Exclusive, Sport e GS Trophy. La potenza è fissata a 48 cavalli per 43 Nm di coppia e 187 kg di peso senza il pieno di benzina. Con cerchi da 19-17 pollici si comporta in modo eccezionale su asfalto, dove dà il meglio di sé, mentre in fuoristrada consente, pur senza brillare, di affrontare percorsi mediamente impegnativi. Stupisce per qualità costruttiva, tutt'altro che a risparmio. 25 anni dopo il debutto del primo T-Max, Yamaha celebra lo scooter che ha di fatto inventato la categoria degli scooter sportivi con una versione celebrativa, il T-Max 560 Black Max 25th Anniversary. Il bicilindrico da 562 cm3 e 47,6 cavalli ha un'erogazione piena e regolare, la trasmissione automatica rende la risposta immediata alla ciclistica di impostazione motociclistica, conferma una precisione di guida rara per uno scooter. Chiudiamo con una curiosità: Aurelio De Laurentiis è un grande appassionato ed estimatore di automobili sportive, per un valore complessivo vicino ai 21 milioni di euro. Dell'ultimo acquisto però si conosce il prezzo, 2 milioni 360 mila euro. Le due candidate più probabili sarebbero la McLaren WE, quasi 1300 cavalli e soltanto 399 esemplari prodotti, e la Ferrari Daytona SP3, riservata ai migliori clienti del cavallino. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo KLM partito da Johannesburg, sul quale era presente anche la donna poi deceduta per l'antivirus, saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane, che si trova già in quarantena obbligatoria. Controlli antincendio saltuari anzi assenti a Cramont Tanai. Sopralluoghi in locali seguivano un ritmo tutto loro. Non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Lo ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. La politica, via libera della Camera al primo decreto carburanti che diventa legge. L'Aula ha approvato il provvedimento con 147 voti a favore, 79 contrari. Si tratta del provvedimento che ha tagliato le accise su gasolio e benzina di 24,4 centesimi al litro dal 19 marzo al 7 aprile. E ora gli esteri, muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran però avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023. E ora lo sport con il tennis. Jannik Sinner batte Andrea Pellegrino e conquista i quarti degli internazionali BNL d'Italia 6-2-6-3, i parziali per il numero uno del mondo, che c'entra la 31esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000, eguagliando il record di Djokovic. Giovedì sfiderà il russo Rublev e ai quarti di finale accede anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca battendo il rimonta Zverev. Al prossimo turno affronterà lo spagnolo Rafael Nadal. Per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 20 e 36 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale Primo Levi, concerto del Coro Orchestra Musica Nuova di Vaie, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 8 alle 17 in via dei Vernetti, area addestramento cani, gara in CD Agility. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio per eventi speciali a Villar Focchiardo alle ore 21, Mario Soldati e la Valle di Susa nel 120esimo anniversario della nascita. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La Voce dell'Anima Sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Ad Almese, al Ricetto per l'Arte Agora della Valsusa, sabato 16 maggio alle ore 15, battiti, erbario

0: l'uomo indocile. Inaugurazione della mostra. La natura si racconta attraverso gli sguardi di Valentina Bollo, Valentina Mangini e Valentina Rossi. Alle 16.30 non chiamatemi erbaccia, mappa selvatica del Ricetto. Laboratorio partecipativo, le erbacce diventano protagoniste. Domenica 17 maggio alle ore 16, Cumale Associazione Culturale presenta lo spillo e la foglia, dalla fotosintesi alla carta, scopri come nasce un erbario, con Luca Giunti e Guido Teppa. Focus sul progetto Herb to Change con Università di Torino, aperto a tutti. Gli ingressi sono liberi. Per informazioni 328-9161-589. Proloco e Comune di Mattie presentano Seconda Sagra del Fagiolo, Fiera di Primavera 2026, domenica 17 maggio. Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni sulle tecniche di coltivazione e ritirare gratuitamente la busta con i semi del baracaffè da piantare nel proprio orto. Alle ore 10, grande caccia al tesoro per grandi e piccini. Alle 10.30, inaugurazione Seconda Sagra del Fagiolo. Alle ore 11, moto raduno, moto d'epoca, vespe, apicar. La partecipazione è gratuita e libera a tutti, con un percorso tra le borgate di Mattie. Alle 12.30 apertura stand gastronomici. Alle 14.30 gara bocce petanque a Baraonda. La Società Filarmonica di Matti allieterà il pomeriggio. Per informazioni 349-288-7488. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, prosegue la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. Sarà visitabile fino al 24 maggio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, sabato 16 maggio alle ore 21, il castello apre il suo cortile a uno degli appuntamenti più attesi del torneo storico dei Borghi di Susa, la presentazione ufficiale della nuova Contessa Adelaide e del Conte Oddone 2026. Durante la serata verranno svelati il nuovo palio e l'autore che lo ha realizzato. Ospiti d'onore la corte del Conte Rosso da Avigliana e gli sbandieratori e musici della città di Avigliana. Informazioni dettagliate al numero 345-6124-682. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più CQC merci, sede di lavoro Bussoleno e Cantieri in Val di Susa, OS sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
6: Totac, divani!
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie. Buonasera dalla redazione. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti a favore e 79 contrari il decreto legge che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del decreto legge viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, affidando controlli al garante prezzi e alla Guardia di Finanza. La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre di quest'anno. Dopo che gli ultimi passeggeri sono stati evacuati, la nave da crociera Hondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. Intanto allo Spallanzani sono in arrivo per le analisi i campioni biologici del marittimo 25enne calabrese già in quarantena dopo essere stato sullo stesso volo di una donna deceduta per antivirus a Johannesburg. Negativo invece il paziente sudafricano in isolamento a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è di assoluta tranquillità. C'è ancora troppo sale nella dieta degli italiani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo una persona su 6 rispetta i parametri previsti, che sono di 5 grammi al giorno. Nella vita di tutti i giorni, invece, secondo una ricerca pubblicata in occasione della Settimana Mondiale per la riduzione del consumo di sale, gli uomini ne consumano 9,3, mentre le donne scendono a 7,1 grammi, di meno, ma sempre sopra i limiti raccomandati. Slitta il derby di Roma, la prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia ricorso al TAR. Ed è tutto, a più tardi.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.

0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con l'Iran faremo un buon accordo, vediamo che succede, aggiunge il presidente statunitense, che poi dichiara: vinceremo pacificamente o no. Poi nega di aver mai avuto problemi con la Cina. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato, con 147 voti a favore e 79 contrari, il DL che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del decreto legge viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi, con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, affidando i controlli al garante prezzi e alla Guardia di Finanza. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è fissata per il 10 novembre. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psichiatrica voluta dal suo pool difensivo. Intanto, per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007. Ciclismo: Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Lissi l'anno scorso. Vittoria in volata per Narvez. Intanto Giovanni Malagò all'Ansa annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione, pertanto se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è, chi non c'è, non ci sarà.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: La luce del mattino.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord qualche isolato piovasco su basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud instabile su Sardegna, Campania, Molise e Puglia, poi nel pomeriggio anche su Basilicata e Nord Calabria. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Guide copiate, opuscoli pregiati, cartine e mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
9: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e Prima Cintura Ovest di Torino.
10: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
9: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. A Copenaghen la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini ha dichiarato che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere ignorato. I bambini, ha detto, non sono merce, a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Siamo noi a decidere le nostre regole, ha poi sottolineato la von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche. Controlli antincendio saltuari, anzi assenti. A Gran Montanà i sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità, lo ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese Benjamin Sharpio, attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alla Constellation, durante cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. L'economia italiana crescerebbe dello 0,4% nel 2026 nello scenario intermedio di Moody's, che ipotizza una navigazione condizionata nello stretto di Hormuz per gli importatori di energia. È la crescita più bassa fra tutti i paesi del G20, salvo l'Arabia Saudita. Se uno scenario ottimistico di una de-escalation farebbe crescere il PIL dell'Italia dello 0,6%, il PIL segnerebbe meno 0,3% in caso di uno scenario pessimistico. Il tennis continua il dominio di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo batte 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale, stacca così il pass per i quarti. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Questa è Radio Dora.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina contro l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con l'Iran faremo un buon accordo, vediamo che succede, aggiunge il presidente degli Stati Uniti, che poi afferma vinceremo pacificamente o no. Poi nega di aver mai avuto problemi con la Cina. Intanto Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato con 147 voti a favore e 79 contrari il decreto legge che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi legati alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea delle accise su benzina, gasolio e GPL. In altri articoli del DL viene introdotto per 3 mesi un regime di trasparenza dei prezzi con obblighi di comunicazione e divieto di rincari infragiornalieri, affidando i controlli al garante prezzi e alla Guardia di Finanza. La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris per la ricapitalizzazione della CTP, ossia l'azienda del trasporto provinciale fallita nel 2022. Secondo i magistrati l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Insieme a De Magistris andranno a giudizio altre 7 persone, tra cui l'allora direttore generale e il segretario generale. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia Del Bosco contro l'ordinanza del 6 marzo scorso, che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i 3 figli sono ospitati ormai da oltre 6 mesi. Secondo quanto si apprende, i giudici chiamati ad esprimersi dalla Corte d'Appello, che aveva ritenuto il reclamo improcedibile, hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Slitta il derby di Roma, la prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta, considerata la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia il ricorso al TAR. Intanto Giovanni Malagò all'Ansa annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

sapore che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore.

0: È 1:02.
1: E così te ne vai.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?